0: la paura di perdere il posto di lavoro è molto, molto presente, molto quotidiana. Non si parla di una crisi che stiamo vivendo attualmente, ma una crisi che ormai dura da quasi 2-3 anni.
1: È sempre stato il fiore all'occhiello dell'industria tedesca, ma ora il settore automobilistico è nel pieno di una crisi profonda, iniziata già da anni, come dice il sindacalista di IG Metall Antonio Potenza. I grandi gruppi stanno tagliando costi, produzione e posti di lavoro, mentre la concorrenza internazionale, soprattutto cinese, si fa sempre più forte. Centinaia di migliaia sarebbero i posti di lavoro a rischio, ma dietro questi numeri ci sono persone, famiglie e intere regioni industriali che rischiano di essere travolte da una trasformazione dell'automotive. Che cosa sta succedendo nelle fabbriche tedesche e cosa significa tutto questo per i lavoratori? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. Proseguono i piani di ristrutturazione delle case automobilistiche tedesche. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione. Per capire quanto sia profonda questa crisi e soprattutto quali conseguenze stia già avendo sul mondo del lavoro, proviamo a mettere in fila qualche dato e a capire cosa succede concretamente nelle fabbriche e nell'indotto con il collega Enzo Savignano. Enzo, com'è la situazione?
2: Ecco, ho visto che alcuni esperti del settore, analisti, hanno definito la complessa fase che sta vivendo il settore dell'industria automobilistica tedesca come uno smantellamento silenzioso. Lo smantellamento riguarda soprattutto la forza lavoro, gli operai che hanno perso e che perderanno il lavoro nei prossimi mesi ed anni. Lo smantellamento poi riguarda anche le strategie di produzione, la ristrutturazione e riqualificazione di impianti e stabilimenti e dei fornitori dei servizi di ingegneria.
1: Enzo, andiamo per gradi, partiamo dal problema più grave, ovvero i licenziamenti.
2: Sì, ultimi studi e proiezioni hanno rivelato che in tutto il settore automobilistico tedesco entro il 2035 andranno persi circa 225.000 posti di lavoro. Praticamente un lavoratore su quattro perderà la sua occupazione. Finora dal 2019 sono già svaniti oltre 100.000 posti e in meno di 10 anni se ne aggiungeranno altri 125.000. Ed è una previsione anche abbastanza ottimistica, perché da 2-3 anni la crisi si sta acuendo e l'industria tedesca perde migliaia di posti al mese, quindi il processo di smantellamento sta subendo una preoccupante accelerazione. E tutto questo è stato confermato dal VDA, il Verband der Automobilindustrie, se con sede a Berlino, il principale organismo di rappresentanza dei costruttori di automobili e dei fornitori tedeschi.
1: Quindi diciamo una fonte piuttosto autorevole. Cosa sostengono i dirigenti del VDA riguardo a quanto è accaduto e potrebbe ancora accadere?
2: Diciamo soprattutto che dalle loro analisi e anche dagli interventi sui media e della presidente Hildegard Müller emergono parole preoccupanti. Müller sostiene che la questione centrale oggi non è più se in futuro si guideranno ancora automobili tedesche, ma se queste verranno ancora costruite in Germania. Il settore automobilistico non è più quella colonna portante di tutta l'industria tedesca. L'altro elemento che spesso si sottolinea è che la Cina non è più l'ancora di salvezza, ma il problema. L'estremo oriente non è più quel mercato enorme che garantiva vendite e profitti, ma un concorrente anche spietato, molto più avanti rispetto alle case automobilistiche tedesche ed europee, soprattutto nel settore delle auto elettriche ed ibride. Infine, l'ultimo aspetto è di tipo ingegneristico, con le previste restrizioni europee nella produzione dei motori a combustione rischia di scomparire una branca dell'ingegneria automobilistica tedesca da sempre considerata all'avanguardia, ma che da qualche anno serve sempre meno. Molti ingegneri hanno perso e perderanno il loro lavoro.
1: E Enzo, la crisi riguarda indistintamente tutte le case automobilistiche?
2: Sì, direi nessuna esclusa. A fine luglio, nel giro di pochi giorni, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e Porsche hanno pubblicato i risultati semestrali per il 2026, delineando un quadro allarmante uniforme. Gli utili crollano, le vendite in Cina si riducono drasticamente e decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio. L'industria automobilistica tedesca non sta affrontando quindi una semplice flessione cieca, bensì una profonda trasformazione strutturale.
1: Ma nello specifico qual è la situazione delle singole case automobilistiche?
2: Allora, per quanto riguarda le singole grandi aziende, credo che quella maggiormente in crisi sia Porsche, una crisi non solo industriale ma anche, diciamo, di identità. Porsche, ricordiamo, fa comunque parte del gruppo Volkswagen, ma Porsche è stato a lungo il simbolo dell'auto sportiva tedesca, amata in tutto il mondo anche perché è accessibile non solo a ricchi e ricchissimi. E il volume di vendite della casa di Stoccarda-Zuffenhausen ha toccato uno dei livelli più bassi della sua storia. Gli utili continuano a crollare. È stato fatto un tentativo di lanciare sul mercato un modello elettrico e forse è stato il più grande insuccesso della Porsche, che più di tutti in termini industriali sta pagando e continuerà a pagare l'addio, anche se prolungato, ai motori a combustione. Ma anche Mercedes e BMW, le auto definite un tempo neanche troppo lontano le berline del panorama automobilistico europeo e mondiale, per i loro modelli ampi e spaziosi, motori potenti e affidabili, stanno vivendo una profonda crisi da cui non riescono ad uscire. Infine Volkswagen, la macchina del popolo, era diventata tra la fine del XX e inizio XXI secolo la casa automobilistica più potente del mondo. Solo la giapponese Toyota riusciva a tenerle testa. Ora Volkswagen sta ancora pagando in termini economici e di immagine il Dieselgate e poi il ritardo imperdonabile nel mercato dell'elettrico.
1: Ma nella crisi generale che sta colpendo il settore c'è qualcosa che ancora funziona?
2: Allora, la maggior parte degli utili di alcune case automobilistiche giungono soprattutto dalla divisione dei servizi finanziari. Per servizi finanziari si intendono tutti quei sistemi alternativi per acquistare o utilizzare un autoveicolo, quindi la vendita a rate fisse o flessibili. Oppure in Germania è molto diffuso il sistema del leasing, questo sistema di prestito affitto di una o più auto in diversi anni, viene utilizzato da molti automobilisti privati ma anche dalle aziende. In BMW nel secondo trimestre la divisione dei servizi finanziari ha generato più utili dell'attività di produzione automobilistica vera e propria. Anche in Mercedes il segmento dei veicoli commerciali leggeri e la divisione servizi finanziari hanno sostenuto la maggior parte dei risultati economici.
1: Enzo, quali sono le responsabilità della politica tedesca nella crisi del settore auto in Germania?
2: Direi che sono molto grandi, soprattutto con Volkswagen, che ricordiamo tra l'altro è un'azienda a partecipazione statale. Il 25% delle azioni appartengono al Land della Bassa Sassonia. Anche quest'anno il governo ha lanciato un piano serio di incentivi sull'elettrico per famiglie e anche persone meno abbienti. Inoltre il governo nero-rosso guidato da Friedrich Merz ha già fatto sapere che non appoggerà il piano dell'Unione Europea di bandire la vendita di veicoli a benzina e diesel dal 2035. A Bruxelles ancora non è stata presa una decisione definitiva e il voto tedesco comunque è e sarà determinante. La sensazione è che alla fine la vita delle auto a benzina e diesel possa essere prolungata, ma è già chiaro che questo non consentirà di salvare decine di migliaia di posti di lavoro a Wolfsburg, Stoccarda, Monaco di Baviera e in tutta la Germania.
1: Grazie Enzo. Insomma, le scelte della politica possono influenzare il futuro dell'industria automobilistica, ma intanto nelle fabbriche la trasformazione è già in corso e ha conseguenze molto concrete per chi ci lavora. Per capire come viene vissuta questa situazione dagli operai e che cosa può fare il sindacato per difendere i posti di lavoro, ho raggiunto Antonio Potenza, sindacalista di IG Metall a Stoccarda, e gli ho chiesto che clima si respira oggi nelle fabbriche e quanto è forte la paura di perdere il posto di lavoro.
0: La paura di perdere il posto posto di lavoro è molto, molto presente, molto quotidiana. Non si parla di una crisi che stiamo vivendo attualmente, ma una crisi che ormai dura da quasi 2-3 anni. Per i lavoratori attualmente questo dibattito per la trasformazione del settore automobilistico è una domanda che è quotidiana, perché uno si pone la domanda: se avrò ancora il mio posto di lavoro magari fra un anno, 2 o 3 anni? E queste incertezze non nascono soltanto adesso per il fatto di tanti licenziamenti che sono stati già annunciati, ma anche per i programmi di riduzione dell'organico, delle possibili chiusure di stabilimenti, delocalizzazioni e continui programmi di risparmio, che questo naturalmente genera anche una forte pressione psicologica.
1: Si parla ormai di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio nell'industria tedesca, fino a 225.000 licenziamenti secondo alcune stime entro il 2035. È una stima realistica secondo te, o la situazione viene presentata in maniera più drammatica di quanto sia realmente?
0: Vabbè, la situazione adesso a dire che non sarebbe drammatica sarebbe pure sbagliata, è drammatica, sicuramente anche seria, perché come posso confermare qui, specialmente a Stoccarda, dove siamo un centro dell'industria automobilistica, è presente. Magari pure per forse far notare qualche dato, nel 2018 diciamo a livello nazionale sono stati più o meno 830.000 operai o posti di lavoro nel settore automobilistico. Attualmente, diciamo, parlando dei ultimi dati che abbiamo da inizio del 2026, i posti di lavoro sono stati ridotti a più o meno 690.000 posti di lavoro che diciamo del settore automobilistico. Allora già stiamo vivendo una perdita più di 100.000 posti di lavoro, e diciamo la situazione è molto critica e molto seria, questo è da confermare, sì.
1: E il problema riguarda soprattutto le grandi case automobilistiche oppure anche i fornitori e le aziende dell'indotto?
0: No, questo non sono le grandi aziende automobilistiche, naturalmente partendo da loro, qui la Mercedes, la Porsche, ma questo è diciamo un problema che abbiamo nel complesso, in tutta la filiera del settore automobilistico, partendo pure anche qui dalla Bosch, della Mahle e tante altre aziende molto più piccole che hanno le stesse problematiche, no?
1: Ecco, si citano molti fattori che contribuiscono alla crisi: transizione verso l'auto elettrica, la concorrenza cinese, scelte manageriali delle grandi aziende. Secondo te quali sono i fattori più pesanti?
0: Vabbè, da una parte questi fattori che hai menzionato tu, ma pure anche quello che notiamo noi come diciamo sindacalisti, pure di sfruttare questa attuale situazione pure per strategie aziendali e capitali, ma naturalmente molte imprese reagiscono sull'attuale pressione, sulla margine delle domande di programmi di risparmio, con riduzione del personale, eccetera, eccetera. La trasformazione tecnologica è un motivo principale, con la Cina, concorrenza internazionale, naturalmente anche quello che succede a livello geopolitico e commercio, ma pure il problema che abbiamo qui, specialmente dell'energia, diciamo pure le infrastrutture, strade, ferrovie, reti elettriche, reti digitali, poi naturalmente tutta la tematica anche intelligenza artificiale, che attualmente è sempre molto più presente nelle aziende. Questo è, diciamo, tutto un complesso della crisi attualmente che stiamo vivendo.
1: E cosa fanno i sindacati come IG Metall per difendere i posti di lavoro?
0: Vabbè, la nostra priorità come sindacati naturalmente è chiara, perché per in primis è mantenere l'occupazione, rendere gli stabilimenti molto competitivi e specialmente sempre orientati al futuro. La cosa principale è qualificare i lavoratori per il futuro, no? In primis cerchiamo di utilizzare strumenti di tutela dell'occupazione, modelli di orario tipo Kurzarbeit. Kurzarbeit significa un ricorso al lavoro a orario ridotto per evitare licenziamenti, e questo con un sostegno al reddito da parte dello Stato. Poi naturalmente anche investimenti invece di pura strategia di tagli, perché noi diciamo le imprese devono investire in nuovi prodotti, nella nuova tecnologia, specialmente digitalizzazione, mobilità elettrica, perché questo è il futuro del settore automobilistico, e poi pure nella formazione e nella qualificazione. E poi abbiamo tipo anche di Transfergesellschaft è una struttura che accompagna i lavoratori che perdono il posto di lavoro verso nuova occupazione, e gli offre un orientamento professionale, di formazione, riqualificazione e supporto nella ricerca di un posto di lavoro, magari nel stesso settore o altrove. Questi siamo, diciamo, sono più o meno i modelli che noi abbiamo, dove cerchiamo noi di affrontare questa situazione che attualmente ci sta davanti.
1: Prendiamo un caso concreto: se oggi un operaio che lavora per esempio da 20-30 anni in una casa automobilistica scopre che il suo posto verrà eliminato, cosa succede concretamente? C'è un percorso prestabilito, c'è un'indennità, oppure viene trasferito a un altro incarico, o deve da solo rivolgersi ai sindacati per la riqualificazione, ad esempio?
0: No, in questa situazione ci siamo noi come sindacati, vabbè, ci sono pure i sindacati aziendali che in primis poi vanno in trattative con i datori di lavoro. L'obiettivo principale è evitare i licenziamenti per motivi aziendali. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale. Poi ci stanno vari tipi di modelli, diciamo, dove i lavoratori possono decidere loro a livello, diciamo, individuale, se prendere una buona uscita, perché questo poi, diciamo, può essere per il singolo, può essere una decisione pure vantaggiosa, o magari nell'interno dell'azienda, magari di trasferirsi in un altro posto di lavoro. Per adesso, diciamo, siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni con le aziende per evitare proprio questo, perché così almeno abbiamo la possibilità pure di trovare soluzioni un po' più sociali, diciamo. Alla fine sono sempre posti di lavoro che vanno persi.
1: E veniamo agli italiani che lavorano nell'industria automobilistica tedesca. Avete un'idea anche approssimativa di quanti lavoratori italiani rappresentati ad esempio dai GE Metal sono coinvolti in questa crisi?
0: Questo purtroppo non te lo posso dire, perché non lo so a livello di dati molto specifici, però è un alto numero, pure perché, diciamo, gli italiani qui, posso dirti, a Stoccarda ci stanno tanti diciamo connazionali, che come a me, che i genitori, diciamo, negli anni 60, 70, 80 sono venuti qui, adesso stanno nella seconda, terza generazione.
1: Ti è capitato di parlare con lavoratori, operai italiani che pensano addirittura magari di tornare in Italia se perdono il lavoro qui?
0: Sì, sì, questo posso dirti, questa esperienza l'ho fatto io pure personale con mio padre, ormai 72 anni, è andato in prepensione quasi 13 anni fa. Tante situazioni come sono capitate a mio padre, dove poi la persona, come ho detto, magari a livello personale decide pure di prendere una buona uscita e si fa i conti, e magari dici, avendo una certa età, ci sta pure l'idea di prendere una buona uscita per poi ritornarsene in Italia, o magari rimanere qui e poi mettersi, diciamo, al riposo dopo tanti anni di lavoro. Questo però sono, diciamo, delle decisioni poi molto individuali, dipende sempre un po' dalla situazione personale del lavoratore, no?
1: Fin qui Antonio Potenza di IG Metall. L'industria automobilistica tedesca non è più quel pilastro granitico dell'economia in Germania che è stato per decenni. Abbiamo visto che non si tratta di una semplice fase di difficoltà congiunturale. Si trova in una crisi profonda che riguarda la tecnologia, i mercati e soprattutto il lavoro. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e Porsche stanno tutte riducendo i costi e il personale, e con loro anche le aziende più piccole dell'indotto. La domanda a questo punto non è soltanto quale sarà il futuro dell'auto tedesca, ma anche quale sarà il futuro di chi quell'auto l'ha costruita per decenni. Da Cosmo Italiano è tutto per oggi. Potete riascoltare queste e tutte le nostre puntate su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme di streaming. Ciao e a domani da Francesco Marzano.